serve un'altra camigliera. Ho 15 avvocati pool, come si alza la parcella. E il maialino al forno, una vera porcella. Radio.